e intorno niente è più dolce di questo campo deserto, dove il silenzio mi abbraccia ed un canto canta in cielo.

ogni sua cicatrice, che autunno lo perdona e che inverno lo maledice.